per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con le ragazze.